0: And now two children bring up a bouquet of flowers, also at the altar in the grotto.
1: Il primo mistero luminoso.
0: The first luminous
1: Jesus
0: mystery,
1: battezzato da Giovanni
0: Jesus'
1: Jordan.
0: Baptism in the Jordan.
2: Giovanni diceva, colui che viene dopo di me.
0: Taken from the Gospel of Luke, John said, he who comes after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. Jesus, too, was baptized by John. As he was praying, heaven opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, you are my Son, the Beloved. With you I am well pleased.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina.
0: And we pray for peace in Ukraine. We're seeing a video talking about the praying for the war in Ukraine.
4: Prego il rosario perché mi aiuta a essere più vicino a Dio.
0: The rosary has helped me to connect with God's will and creates a dialogue. Let's pray for the people in Ukraine. And we pray for peace around the world.
5: Affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
6: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, I miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
5: Prego per tutti coloro che soffrono.
0: In the video we hear a number of children praying for different reasons, different calls for peace around the world.
7: Invitiamo tutti I bambini a pregare il rosario insieme a noi.
5: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
8: Padre nostro che sei nei cieli,
0: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi I nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: In this decade will be prayed all in Italian.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya namata.
3: And the first part of this decade will be prayed in Urdu, excuse me, in Arabic, and we respond.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya nama, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti baina nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il terzo mistero luminoso,
1: the third luminous mystery, the proclamation of the kingdom of heaven. And the first half of the Hail Marys will be prayed in Urdu, and we will respond in Italian, or whatever your native tongue.
2: Dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione da re Erode, Gesù andò.
1: Taken from the Gospel of St. Mark, after John the Baptist was imprisoned by King Herod, Jesus went to Galilee, proclaiming the Gospel of God and saying, "The kingdom of God is near. Repent and believe in the Gospel." And now we see a video where we pray for the Christians in Pakistan, for all those who are persecuted because of their faith.
3: E spesso soffrono discriminazioni sociali e povertà.
4: Prego il rosario perché la Santa Maria mi avvicina.
1: And again we hear the stories of young children who explain why they are praying the rosary for blessings for their family, their friends, their studies.
5: Delle mie preghiere che erano salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
1: They pray for health and protection for their family.
6: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
7: Pregate per tutti i bambini del
1: Pray for all the children of Pakistan, and I hope the children all around the world will join in this prayer for praying for the children in Pakistan and for the Christian community and prosperity for humanity.
6: È un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
1: So we dedicate this decade for the Christians of Pakistan.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
10: Salam Maryam, Purfuzal, Khuda tere saath hai. Tu auraton mein se mubarak hai. Mubarak hai tere pet ka phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Salam Maryam, Purfuzal, Khuda tere saath hai. Tu auraton mein se mubarak hai. Mubarak hai tere pet ka phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Tere Pet Ka Phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Slame Maryam, Purfuzal, Khudam Tere Saath Hai, Tu Auraton Mein Se Mubarak Hai, Mubarak Hai Tere Pet Ka Phal, Yesu.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il quarto mistero luminoso,
1: the fourth luminous mystery, the Transfiguration. Taken from the Gospel of Saint Mark.
2: Gesù salì sul Monte Tabor insieme a Pietro.
1: Jesus went up to Mount Tabor with Peter, James, and John. There his face shone with dazzling light. Peter said to him, "It is good for us to be here." From the cloud, the voice of the Father was heard. "This is my Son, the Beloved. Listen to him."
3: Preghiamo per l'unità e la
1: pace. Now we pray for unity and peace in South Sudan.
3: Paese dell'Africa con molte comunità, lingue e tradizioni.
1: So it is a young country, and we ask God to help the people there to live as one family. I ask God to give good health to me, my parents, my friends, and my relatives. And I pray also for all the soldiers who have fallen during this war. The children are again asking for to be reinforced in their faith and to ask for stability, peace, and unity in their country of South Sudan.
4: Chiedo a Maria di portare la pace nel nostro paese.
5: Madre Maria,
1: Mary has reinforced my faith and taught me to trust in God in every situation. So we offer this decade for South Sudan and for the entire world.
6: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: In this decade will be prayed the first half in German and the second in Italian.
8: Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
7: Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della

0: O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro
0: At the end of this rosary, we will pray for the intentions of the Holy Father. Our Father, who art in heaven,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: And now we pray the Salve Regina or the Hail Holy Queen.

0: Il Signore sia con voi.
1: The Lord be with you.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: May the name of the Lord be praised.
0: Nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Our help is in the name of the Lord.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Amen.
1: And now three children bring up an image of Our Lady to the Holy Father as we hear the hymn Ave Maria. And the Pope is actually signing the image.